sufre tanto tu bimbo. Alla chitarra trego entre la sangre della guerra, bimbo. Al condrum, ritmo cardiaco da rocco libre, bimbo. Al charango,